Grazie. Bine, hai venit la la o la ta la discoteca ya. Bine. Grazie, eu la pois. Bine la vehnalata. Na mine menne, tuossa nakkikios.